pure un anno volge, io la sua man ti chiesi. Ond dissentisti, ed or che più fortuna

che mai narrasti? E la ragione adunque smarrì? Signor, quell'esaltato capo voi conoscete?